0: Urakoze cyane Raimo kuri ico gitito, igitito cyiza cyane gose kirimo impanuro, impanuro nziza. Ngira ngo tuza gukora muri ico gitito hamwe na babihunda na Celestin Duteramanye.
1: Ego.